0: Boo.
1: Papa Boo.
0: Boo Boo. Boo Boo. Boo Boo.
2: Da Doo. Da Doo.
0: Pa Su Da Boo.
2: Papo, whoo!